0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città, ma poi sui cubi un po' impacciati, fottuti d'allegria di macchine

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non capire che nell'orto tutto quello che ti serve non ci sta. A rubare l'insalata

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che...

0: con chi sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: RSP su Android oppure visita Radio Studio Hub It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee medie e bassa tensione. Tea Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. Tea Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov, a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri

0: Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un Como da sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League, dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Baturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
2: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti: ah, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
1: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran rasoterra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
3: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile.
1: Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capolista in campo domani: la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
4: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
1: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ba ba ba ba. Aha.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ti guardo per l'ultima volta mentre

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 0104 22. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Eccoci, benvenuti, nuovo appuntamento di Enjoy, siamo ancora in estate, ci siete? Sì, vai, oggi una puntata che non vi aspettereste mai, però qui su Enjoy è sempre così, novità e soprattutto cose alternative che esulano dalla convenzione. Oggi appuntamento summer dedicato alla musica, vocal trance e anche altro. Vedrete che prime quattro parti dedicate completamente alla vocal trance, anche un po' più moderna, poi andremo nelle ultime due parti a toccare nella trance più pop e anche hard e verso la techno. Vedrete che ci sarà da viaggiare, io non vedo l'ora di farvi divertire, di farvi emozionare. Starò zitto, vi mixerò i brani e vi porterò ad alti stati di coscienza. Benvenuti sulla vostra radio preferita con Tony Demo.

chi si fosse collegato solo in questo momento, state ascoltando Enjoy, il programma, in questo caso Trance con la T maiuscola. Io sono Tony Delta e voi siete i migliori che viaggiate con me sulle ali di questa fantastica musica.

0: viaggio incredibile su Enjoy, il programma che ti porta a star bene. Dove siete in questo momento? Fatemi sentire, inviate il vostro WhatsApp al 327-8585-463, numero che potete utilizzare anche per avermi nella vostra festa. 327-8585-463, magari facciamo una festa tutta dedicata a questo genere, se vi piace, perché siamo poco rappresentati, noi chiamiamo la trance music. In Italia purtroppo è stato così, non esiste, a parte qualche rara eccezione, un programma che vi faccia ascoltare, vi abbia fatto ascoltare musica trance così, in questo modo. Beh, qualcosina è esistita in Italia, ma poca roba. Facciamo un piccolo break e siamo qui.
1: Enjoy the music.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Attenzione, è in partenza sul primo binario il treno musicale di DJ Tony Delta. Vi invitiamo a salire e portare le mani al cielo. Attenzione, avvicinarsi alla cassa che può

questo disco l'ho fatto io, e anche io ho fatto un po' di trance nella mia vita, passato un po' di più. Questo è del 2024, si chiama Angels. Tony Delta, vai che continuiamo con questa musica.

emozioni sì, si sprecano, nel senso che ne sono tantissime, sono attorno a noi, questa musica ci avvolge e ci porta, come dicevo già più di 25 anni fa, ad alti stati di coscienza. Questa volta è proprio così, è al 100% così, anzi 200%, mente e cuore aperto.

0: oggi i brividi a fior di pelle, under my skin, under our skin, sotto la nostra pelle, tante emozioni che arrivano direttamente poi al cuore, alla mente e viceversa. Per avermi nella vostra festa lo volete fare? Volete divertirvi incredibilmente, non solo con questa musica ma anche con altro, con tutta la musica che voi amate, anche nei party privati? 327-8585-463. Lo trovate anche su Instagram, il numero è su Facebook. Piccolo break, siamo qui. Enjoy the music.
1: Oh, yeah. Enjoy. State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: Sì, ci siamo, vai, facciamo partire il mio disco di 22 anni fa. Era il 2004 e realizzai questa canzone insieme ad un amico, Atomic Blades, che in giro per il mondo, adesso non si sa dove sia, si chiama anche Antonio come me, Tony Delta and Atomic Blades, Dreaming a Serious Party. Questa era la versione Delta Organ Mix. Ce la riascoltiamo dopo 22 anni, incredibilmente inedito ancora. Adesso farò uscire un album con tutte le mie canzoni di più di 20 anni fa che non sono mai uscite, ne sono ben 52, quindi tenetevi forte. Uscirà anche un album, questo lo dico qui per la prima volta, nuovo, con tante novità da 5-6 anni a sta parte. E intanto ascoltiamo questo disco che ha un genere particolare, hard trance, verso la techno, poi qualcuno lo può definire come vuole, techno trance sì, va bene come definizione, ma anche hard, c'è qualcosa anche di acido, ma questa è una cosa...

dance, all'eurodance, la musica trance è molto affine ai generi che ho detto all'inizio, qui i primi due che ho nominato, dance, italo dance e eurodance. Siamo sul volume Dreaming a Serious Party,

viaggio incredibile. Mi piaceva usare queste voci molto trance, molto viaggiose, che dicevano fly. Era la mia voce, no? Però dicevo usare le voci. E poi mi piace molto camuffare, tipo parlare così, sottovoce, oppure anche cantare. Questa volta ho parlato e ho, come dire, abbassato la tonalità della voce. Lui mi sa si sporti così, no? Però con il computer, non con la mia uvola. Continua la musica trance, continua a volare.

state ascoltando dall'Italia? La voce si spezza. State ascoltando dall'Austria? Da dove ascoltate? Da qualunque posto voi ascoltiate, magari anche dalla Spagna, dalla Svizzera o dal sud Italia, dal nord, dal centro, siete i benvenuti. Buon viaggio su Tony Delta Airlines. Si vola con questa musica, la musica vocal trance più bella. Poi passeremo a ciò che è stato il pop trance e anche hard trance più fighi. Silenzio e godiamoci sto disco.

0: Non so che dire, non so che dire. So solo che sono emozionato come un bambino con il suo giocattolo, primo giocattolo in mano. Eh sì, il primo amore, la musica, che sa, per me è il primo amore, no? Oltre alla natura, gli animali. Per me la musica rimane sempre nel mio cuore, anche quando non ci sarò più. Suonerà con me lì dove sarò io. Piccolo break, siamo qui, continuiamo.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Let yourself go.

esattamente qui presenti per emozionarci ancora con tanta bella musica. Siete su Enjoy, il programma Trance questa volta, con la T maiuscola, anche il DJ con la T maiuscola.

sei una ragazza che stai ascoltando Enjoy. Fatti sentire, così vediamo quanti uomini e quante donne ci sono. Scrivete: sono una donna e amo questa musica, o sono un uomo e amo questa musica. Poi se sei un gatto o un cane va bene lo stesso, noi ti accogliamo nella nostra famiglia. O se ti senti uomo, ti senti donna, va bene lo stesso. Emozioni.

secondo me, se non ti emozioni con questa musica, non sei un essere umano, sei un robot. Magari lo sei, non lo sai. Io continuo ad essere con voi, essere umano.

musica realizzata completamente con le mani e con la mente, fa anche rima, senza quella idiozia, perché per me è un'idiozia, dell'intelligenza artificiale che, se utilizzata ancora, ricordatelo voi che ascoltate, in qualsiasi campo, nella musica ma anche nell'arte, nella grafica, quello che è, ci porterà? Dove ci porterà? Stavo facendo sentire la voce della cantante. Ci porterà la deficienza artificiale, quindi è meglio bloccarci, boicottare tutto ciò che non è umano. Resistenza, boicottaggio e libertà, sempre e comunque, ricordate queste tre parole. Facciamo una piccola pausa, rientriamo con il meglio del pop trance, ma anche hard trance o techno trance, che dir si voglia, che c'è un po' di differenza. Per esempio suonerò Mauro Picotto, Iguana, ma lo ascolteremo dopo, quindi andiamo un po' indietro nel tempo in questo caso, una ventina d'anni fa, pure un po' di più, e scopriamo quali dischi vi suonerò nelle prossime due.

Yeah. Arriva Chicane con Don't Give Up, mai buttarsi giù, sempre testa alta e andate avanti nonostante tutto e nonostante tutti. Emozioni uniche.

Una storia, era il 1900, fine 1998, e stavo in auto con il mio amico Nino di fronte al centro sociale di Rionero in Vultori, in una Toledo violetta, una cosa del genere, il colore era quello, più blu-viola, e ascoltai questo brano, mi vennero i brividi sulla pelle, si rizzarono i peli e decisi di diventare DJ. Era il 1998, era ottobre-novembre, così.

0: il brano, abbiamo ascoltato il brano che creò Tony Delta, o meglio lo fece uscire, perché già esisteva dagli anni 80. Io dagli anni 80 che ho distrutto vinili, soprattutto quelli di mio padre, Pink Floyd, a parte i vinili dei cartoni animati che sono tutti graffiati, non sapevo cosa significasse essere DJ, però già lo ero. Nel 98 nacque Tony Delta con ATB 9PM. Intanto, silenzio, godiamoci sto disco.
1: Lo spettacolo.

di nuovo riacciuffato la vocal trance dopo un pochino di pop trance, lo definisco così, e di techno trance alla Mauro Picotto. Piccolissimo break, ultima parte, ragazzi, purtroppo è l'ultima parte, quindi abbiamo soltanto un'altra parte per emozionarci, ma siamo sempre carichi, carichi, carichi come una molla. Piccolo break, siamo qui, cuori e mente aperti.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Ed improvviso arriva una melodia incredibile. Lo facciamo insieme? Dai, emozioniamoci. 1, 2, 3.

Ti sei collegato solo in questo momento? Beh, già è una cosa, diciamo, negativa, perché hai perso 2 ore di viaggio incredibile con Enjoy sulla tua radio preferita. Sei un po' in ritardo, ma possiamo recuperare. Abbiamo qualche altro minuto per stare insieme. Godiamoci sto disco, un po' di storia della trance.

0: 7 Days in 1 Week, il disco che dovrei suonarvi adesso, però mi fermo, o meglio mi fermo per azzeccare la dizione italiana. Ma qui è tutto svalvolato, dopo questi dischi la bocca, la lingua, la gola, l'ugola va dove vuole, va dove batte il cuore, va dove sei nato, va dove... sì, c'è emozione. Ragazzi, vi saluto, è stato un piacere e ci vediamo fra 7 giorni, è una settimana, è 1 week in realtà, è 7 days in 1 week, è giusto, no, è 7 days in 1 week, è giusto una settimana, vedi? Lo dice il brano, però questa volta non ve lo faccio ascoltare, solo come base, così per lasciarvi, come ritorniamo dopo la pubblicità, però questa pubblicità dura 7 giorni per quanto ci riguarda, però continuate comunque ad ascoltare questa stupenda radio. Vi mando un bacio, vi voglio bene, ci vediamo in giro.
1: Ehi!
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì!
2: In console, Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Tony Delta.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Ciao cari amici, pieno divertimento ed emozioni con la musica di Flashback Music Memories in studio per voi con Radomariscalco e vi invita a un nuovo viaggio musicale. Si parte!

0: Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 2021, quel duo siciliano che si chiamano Colapesce di Martino, musica leggerissima. È il singolo del duo musicale italiano Colapesce di Martino, pubblicato il 3 marzo del 2021, come primo estratto della riedizione dell'album in studio Immortali, genere indie pop.
1: Musica leggera nel silenzio assordante.
0: E il sound amico arriva Flashback Music Memories.

0: veramente un inno, ma anche una perla del 1986 del gruppo inglese dei Cutting Crew, pubblicata appunto in quell'anno ed estratto dal loro album di debutto, Broadcast, genere New Wave Pop Rock. Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Abbiamo il saluto di Daniela.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback, in particolare a Corrado Mariscalco, da Daniela.

Allora, sicuramente la canzone che ci ha fatto ballare negli anni 90, questo è un estratto dall'album Lorenzo Cherubini in 1992, ma anche incluso in quella raccolta di successi del 2008 che si chiama Safari. Ragazzo fortunato per Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, 2008. La ruota shuffle gira a rievocare grandi emozioni qui a Flashback Music Memories con Corrado Menescalco in studio.

0: Allora amici, siamo arrivati agli anni 70, 1975, all'anagrafe Carlont Giorgio Douglas. È un cantante giamaicano noto principalmente per la sua canzone del 1974, Kung Fu Fighting, entrata nelle posizioni più alte delle classifiche di tutto il mondo. Appunto, Kung Fu Fighting, Carl Douglas, 1975. Saluto del nostro amicone Matteo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto a Corrado Marescalco. Ciao.

bella musica degli anni 70, 80, 90, 2000, qui a Flashback Music Memories. E questo è il caso di Alan Sorrenti, grande personaggio degli anni 70, lo ricordiamo principalmente per la sua voce particolare in falsetto, i suoi successi Sei l'unica donna per me, soprattutto il grande successo Figli delle stelle. Stasera abbiamo scelto questo brano molto estivo, tratto dal long play Diario del 1980, Paradiso Beach, Alan Sorrenti. La musica con sentimento qui per voi a Flashback Music Memories con Corrado Marescalco.

Sicuramente una canzone molto trascinante per il gruppo inglese, anzi in gruppo americano, si chiamano Invisible Man's Band, All Night Think, 1980. Una canzone di Clark Burke, brano prettamente funk e black music. Amici, siete in ascolto con Flashback Music Memories in studio per voi Corrado Marescalco.

Allora amici, siamo arrivati al 1998, abbiamo rispolverato questo brano dei Prozac Più, sono stati un gruppo musicale punk rock italiano in attività dal 1995 al 2007, il nome del gruppo deriva dal nome commerciale di un farmaco antidepressivo come la fluoxetina, Prozac, punk rock alternativo, acida.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: non ci sono dubbi, è sicuramente un grande successo, un evergreen per tutti noi, anni 70, 80, 90 e 2000, Flashback Music Memories. È una canzone di Miguel Bosé, un attore e cantante spagnolo, noto anche in Italia, figlio dell'attrice italiana Lucia Bosé. La canzone ebbe un notevole successo. Super Superman 79. Abbiamo il saluto del nostro amico Corrado.
1: Anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

una canzone che sicuramente è rimasta nei nostri cuori, d'altronde tutta la playlist di Flashback Muse Memories è rimasta e spero che rimane nei vostri cuori. Pilota su Cuba, Notti d'estate, sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nel 1989 da Rossano Gentile e Stefano De Donato, ai quali si sono uniti, quindi si è unita la cantante Simona Bencini, genere funk, pop, jazz. Notti d'estate. Il sound amico arriva Flashback Music Memories.

Una perla sicuramente per la grande voce di Don Haley, il grande leader insieme a Glenn Frey degli Eagles. 1983 usciva questo grande successo per Don Haley, si chiama Dirty Laundry, il batterista degli Eagles.

0: siamo arrivati al 1980 per Rino Gaetano, è il sesto e all'epoca ultimo album in questione per quanto riguarda Rino Gaetano, è prodotto dalla RCA italiana e io ci sto, Rino Gaetano. Nel frattempo io vi ricordo il nostro 327 43 60 221 per i vostri vocali, oppure per richiedere anche un brano attinente alla nostra playlist anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories. Adesso salutiamo Gabriella che ci manda un vocale.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories. E un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao!

singolo memorabile degli anni 70 che abbiamo rispolverato e inserito nella nostra playlist Flashback Muse Memories. Madeline Kane, biondissima più che mai, con questo Rude Diamond, un ruvido diamante 1978. È una cantante e modella svedese, genere disco ed Euro Disco. Album in questione, naturalmente della sua carriera ne ha realizzati

0: canzone particolare del 2000 per Paola Turci, Questione di sguardi, è una canzone di questa grande artista, una cover in italiano del brano di Faith Hill, This Kiss. La versione italiana è stata appunto pubblicata nel 2000 e di Paola Turci. Salutiamo il nostro amico Salvo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Flashback Music Memories e un carissimo saluto al mio amico Corrado Marescalco.

Sicuramente un grande successo, siamo arrivati al 1995 e il singolo estratto dal long play Prendilo tu questo, frutto amaro del cantautore italiano Antonello Venditti, l'autore romano, l'ha definita la più bella canzone d'amore che abbia mai scritto, rappresenta l'addio definitivo alla persona che rappresenta quell'amore. Ogni volta. Allora amici, noi abbiamo terminato, ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua sulla vostra Radio del Cuore con Flashback Music Memories. Bye bye.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: sera così la nuova stagione di Pop Up Weekend, devo dire che è veramente fantastico. Grazie zio Frank che ce l'hai fatta risentire. Roadhouse Blues, i Doors. Sai che c'è una cosa curiosa che riguarda questa canzone, che vede protagonista proprio Jim Morrison, quando appunto in questo brano dice I woke up this morning and I got myself a beer, cioè mi sono svegliato stamattina e mi sono fatto una birra. Devi sapere che non è una frase messa così lì a caso, eh. Questa cosa qui Jim Morrison l'ha rubata mentre stava chiacchierando con Alice Cooper, il quale ad un certo punto della conversazione che ebbe proprio con Morrison gli dice: ma sai, questa mattina la prima cosa che ho fatto dopo che mi sono svegliato è stato quello di farmi una birra. Ecco, Jim Morrison, una volta sentito queste parole, prende subito questo appunto, va in studio e registra questa canzone. Bellissima sta cosa, molto curiosa ma molto bella. Ma voglio dire, farsi una birra la mattina dopo che ti sei svegliato, forse per noi italici non è proprio così, perché insomma ci svegliamo diversamente, ed è giusto proprio Alice Cooper, la figura di Alice Cooper, perché ci sono dei precedenti che riguardano proprio questo artista, che insieme a John Lennon, a Harry Nilsson, a Mickey Dolenz, il batterista dei Monkees, a Ringo Starr e tutti questi personaggi, anche ovviamente Jim Morrison, avevano fondato un club chiamandolo Hollywood Vampires, che era un club di bevitori dove spesso si ritrovavano e bevevano, fumavano sigarette e quant'altro. Ma il particolare curioso di questo club è che era situato al piano superiore di un pub sulla Sunset Strip di Los Angeles, e una volta che andavi lì potevi trovare questi personaggi travestiti da camerieri che giravano lì nel locale sottostante. Forse non li trovavi sobri, ma li potevi vedere in tutto il loro splendore.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Il nostro club invece si chiama Pop Up Weekend, da questo fine settimana riapre i battenti, qui sono vietati alcolici, fumo e quant'altro, ma in compenso ci divertiamo con la musica. In regia ritrovo un abbronzatissimo e bellissimo zio Frank, io sono Ernesto Gandini e questa

Up Dead, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, e devo dire che essere salita sul palco di Glastonbury con Robert Smith dei Cure ha influenzato parecchio l'uscita di questo singolo che arriva dal suo nuovo album. Insomma, a parte la parentesi di lancio che Olivia Rodrigo pubblicò sui suoi social, no? La quale ebbe un effetto davvero, oserei dire, quasi minaccioso, perché lei scrisse "On 17 April Drop Dead", cioè il 17 aprile muori, che letta così, in questo modo, sembra una minaccia, no? E non una trovata pubblicitaria di lancio di una canzone. Dicevo del suo incontro con Robert Smith, che l'ha influenzato non poco, visto che nel testo di questa Drop Dead viene menzionato, se vogliamo, il titolo di un pezzo di Robert Smith. Sta di fatto che questo singolo ha sicuramente riempito con molta molta curiosità l'attesa prima della sua uscita, avvenuta il 12 giugno scorso. Era Drop Dead, Olivia Rodrigo, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

le donne lo sanno, riascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove siamo tornati per praticamente ripartire e arrivare a Natale, che detto così a metà settembre, voglio dire, fa un po' senso, però non è molto lontano, è proprio un dato di fatto. Allora, come avete passato le vacanze? Non tutti, ma parecchi, lo so, hanno sfruttato, no, il classico mese di agosto per andarci, altri invece ci devono ancora andare. Staccare la spina ad ogni modo è molto importante, quindi se lo avete già fatto o lo dovete ancora fare, fatecelo sapere con un vocale o con un messaggio al 338-7824-144. Noi nel frattempo, come facciamo da sempre, vi accompagniamo con la musica e con un pezzo di fine anni 70 che è già partito in sottofondo di una band storica, no, che fu l'artefice, se vogliamo, dei primi vagiti della cosiddetta Italo Disco. Loro erano non solo musicisti, ma innanzitutto fratelli, poi autori, compositori, produttori, ed erano anagraficamente conosciuti come i Fratelli La Bionda, perché si chiamavano proprio così, oppure artisticamente come Didi Sound. Questo era uno dei loro più grandi successi, si intitola Band.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Boys to Men con questo sound impeccabile di On Bended Knee, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend. Gli anni 90 sono stati gli anni dei gruppi vocali con queste armonie proprio come quelle dei Boys to Men, che hanno dominato non solo il mercato con la loro musica ma soprattutto con le loro coreografie, ponendo i parametri per le boy band che sono venute dopo di loro. E a capo di tutto questo c'era Timbaland, che ha introdotto ritmi futuristici, ma non solo. Un altro grande nome importante per quel periodo fu quello di Teddy Riley, che ha creato i New Jack Swing, e poi Babyface, che ha perfezionato le ballate soprattutto con gruppi come le TLC, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con What.

0: Beautiful.
1: Andy MacDonald, Mr. Rock and Roll, questo pezzo che arriva dall'album di debutto intitolato This is the Life, di questa scozzese con questa aria di ragazzina eterna, no? Che si è ritrovata a un certo punto al vertice delle classifiche mondiali e che poi l'ha portata al successo planetario. E da allora tanta musica nel mezzo, compreso il suo ultimo album uscito nel luglio dell'anno scorso. Amy MacDonald che in qualche modo, voglio dire, ha esaudito il suo desiderio più grande, no? Che era quello di continuare a fare musica, esibirsi dal vivo e incontrare il suo pubblico, e lo sta facendo davvero alla grande. Questa era Mr. Rock and Roll, Amy MacDonald ritrovata qui in Pop Up Weekend.

Una delle voci più incredibili che abbiamo della nostra musica, Giorgia, tu mi porti su, pezzo scritto da Jovanotti, dove si sente anche nella parte finale appunto della canzone, brano che veniva da un album di inediti del 2012 intitolato Dietro le apparenze. Era Giorgia che adesso gentilmente ci accompagna alla porta. C'è la prima pausa in arrivo di questa nuova stagione appena iniziata di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, il DJ Franklin è in regia. Adesso ce ne andiamo un attimo, breve pausa e poi torniamo. Non c'è bisogno che vi dica questa cosa, ma lo faccio ugualmente e ufficialmente, perché la seconda parte di Pop Up Weekend è iniziata proprio in questo momento, dove vedo ancora lo zio Franklin molto raggiante e abbagliante in regia. Io sono Ernesto Gandini e sento un vento fantastico che mi scompiglia tutti i capelli. E allora dai, ricominciamo, corriamo.

Sempre bello ritrovare il sound dei Clean Bandit all'interno di Pop Up Weekend, e tra le caratteristiche di questo gruppo britannico è che non hanno mai avuto un vero e proprio vocalist, perché all'inizio della loro carriera pensate che i Clean Bandit sceglievano il loro cantante all'interno del loro staff, la maggior parte erano donne, altre venivano scovate per strada mentre cantavano con la chitarra in mano e qui si trasformavano in autentici talent scout, oppure venivano consigliate semplicemente dalla loro label. Sta di fatto che ogni singolo che pubblicavano era un successo, come questo dove i cantanti erano in due, cioè Sam Paul e Anne Mary con Rockabye, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora facciamo un salto nei favolosi anni 70, alla metà di quella splendida decade, e a trovarci è venuto un grande artista che si chiama Antonello Venditti. Questa era Lily.

passati solamente 26 anni da quando è uscita con questa Sky. Lei è Sonic, grande musicista e DJ inglese, una musicista, un artista che è ancora in giro, perché insomma, a parte il fatto che ha passato un periodo veramente di M, non molto positivo diciamo per lei, tra problemi di salute e altro, dicevo, è ancora in giro tra Spagna e Inghilterra dopo essere ritornata dal Sudafrica, dove ha tenuto alcuni concerti. Insomma, una che lo dice ancora la sua e lo dice in maniera davvero fantastica. Ecco, poco fa vi parlavo invece di quanto siamo curiosi sulle vacanze che avete fatto o che dovete ancora fare. Ecco, adesso è arrivato questo momento di sapere, no, tramite alcuni di voi, su come avete passato questa estate 2026 o se siete pronti per partire, e in questo caso la vostra destinazione. Partiamo con Marcella di Cardano al Campo. Vacanze fatte, lei dice, e ritempramento effettuato in quel di Selva di Val Gardena. È bello, aria fresca, di sicuro di notte avrai dormito molto bene. Ludovica e Matteo di Carrara, in partenza per le Canarie, e qui che dire di più, buone vacanze a voi. Sonia di Matera, lavoro, lavoro e ancora lavoro, lei dice, le vacanze sono ancora lontane ma quando arriveranno sarà fantastico. Siamo curiosi adesso, cara Sonia, la curiosità insomma ci è data da questo messaggio che tu scrivi, no? Il quale indica che ci potrebbe essere davvero una qualità molto interessante che ti colpisce. Vuoi condividerla con noi? Dai, faccelo sapere. E infine Luigi e Adele di Ariano Irpino, vacanze tra una settimana quando la maggior parte della gente rientrerà. Noi partiamo per il mare. Ecco, questo è un motivo, no? Questo di ripartire subito dopo il gran casino sulle strade, che rientra nelle famose vacanze intelligenti. Salutiamo quindi queste persone, noi ripartiamo con la musica e lo facciamo con il sound e i Bunda.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Sophie and the Giants, questa era Loser, ritrovata all'interno di Pop Up Weekend. Pop Up Weekend che è ritornato, che è ripartito per questa nuova stagione che ci porterà dritti dritti al Natale. Insomma, poi ripartiremo. Adesso c'è un attimo di warm up, no? Un po' di preriscaldamento, come si suol dire, e poi ripartiremo dai primi di ottobre, dal primo fine settimana di ottobre, con tutti i nostri appuntamenti regolari che insomma conoscete da un bel po' di tempo. Quindi ritornerà anche la voce di Jessica Donadio con, oltre alla pagina dei concerti, con la sua rubrica dei viaggi, che fa sempre bene, perché insomma i viaggi sono da, diciamo così, organizzare tutto il tempo dell'anno, quindi non è che solo l'estate, il periodo estivo oppure quello natalizio vadano bene, va bene per tutto l'anno. Quindi la voce di Jessica Donadio la riascolterete molto presto. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la grande musica e i grandi successi qui in Pop Up.

due delle voci più amate del nostro pop che si uniscono, che si fondono in un pezzo come questo ascoltato in Pop Up Weekend a Piazza San Marco. Annalisa, Marco Mengoni, con lo sfondo di una delle piazze più belle del mondo, di una città unica come Venezia. Ecco, le città menzionate nelle canzoni ce ne sono tantissime, hai voglia, potremmo fare anche una speciale classifica su questo, ma rimanendo in tema di questo periodo dove le vacanze sono ancora al primo posto tra noi italiani, come si fa a dimenticarsi di Roma? Letteralmente non si può, perché è una delle città italiane più menzionate nella nostra musica ed è proprio lei la città eterna, e in un periodo come questo di vacanze, quelle romane sono le prime che ci saltano alla mente, è vero o no?

un'altra coppia fantastica, una delle tante che vengono proposte dalla musica italiana, in questo caso Tiziano Ferro e Giorgia, arrivati con Superstar. Beh, si potrebbe pensare di fare una puntata dedicata proprio alle coppie musicali, no? Il repertorio è di gran lunga molto vasto. Tu che dici, zio Frank, è vero o no? Beh dai, ci penseremo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo che chiude il nostro appuntamento, il primo di questa stagione che si è appena aperta di Pop Up Weekend, e a proporcelo è un'altra coppia vincente, Robin Schulz con il featuring di Francesco Yates, questa è Sugar.

Robin Schulz, Sugar, a chiudere il nostro primo appuntamento stagionale di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito. È vero, non c'era la voce di Jessica Donadio, ma quella è ancora in vacanza, ritornerà il primo fine settimana di ottobre con tutte le sue rubriche, quindi non mancate. Nel frattempo noi ci riscaldiamo grazie al DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.

0: buon ascolto.
1: Benvenuti radio ascoltatori, l'interviste nelle interviste. Oggi abbiamo un ospite strepitoso perché parleremo di bullismo. Per cui Marianna e Daisy, benvenuti, diamo benvenuto a Fabio De Nunzio.
2: Grazie.
3: Ciao ragazzi, ciao Fabio.
2: Benvenuto, benvenuto.
4: Ciao, ciao a tutti, grazie a voi, grazie per l'invito.
1: Fabio, allora abbiamo visto dai social che il bullismo non va in vacanza e sono 5 anni che tu porti in giro il tema del no il bullismo. Ecco, la domanda iniziale, così ne parliamo con i radioascoltatori: come hai deciso di intraprendere questa strada per questo, diciamo, problema che purtroppo esiste anche tanto?
4: Beh, diciamo che il bullismo è stata anche una mia sofferenza alle scuole elementari e medie, e quindi è un qualcosa che ho sempre voluto fare, ecco, dare una mano a chi era vittima di bullismo. Poi da circa 6 anni a questa parte, diciamo sono 5 anni e mezzo, è nata proprio anche un'associazione, si chiama Bullismo No Grazie, dove io sono presidente, e grazie anche alle 11 persone che fanno parte del direttivo stiamo dando una mano a tanti ragazzi in Italia. Pensa che soltanto, ecco, negli ultimi 5 anni abbiamo incontrato oltre 200.000 ragazzi dal sud al nord, dal nord al sud, come volete dire, e circa 70.000 genitori e diverse migliaia anche di docenti. E diciamo che abbiamo trovato anche tanti ragazzi sofferenti di bullismo anche da oltre a qualche mese, anche qualcuno anche da qualche anno, e abbiamo trovato anche tanti ragazzi, soprattutto ragazze, che si praticavano l'autolesionismo.
2: Mamma mia.
4: E questo naturalmente non va assolutamente bene, quindi tutta un'opera per cercare di fare prevenzione, grazie naturalmente all'aiuto delle scuole, all'aiuto anche di qualche azienda e poi all'aiuto poi anche dei mass media, anche di voi in questo momento che state parlando di questo argomento, che io dico se ne parla sempre troppo poco.
2: Sì.
3: Una domanda, scusami.
1: Prego.
3: Quando che è successa sta cosa a te personalmente? A questi tempi di oggi è cambiato qualcosa o è aumentata questa cosa del bullismo?
4: Beh, diciamo è cambiato tanto perché quando ero piccolo io non c'era il telefonino, e questo già è un qualcosa che come aggravante non c'era. E cosa vuol dire? Vuol dire che se io avevo delle situazioni di bullismo, una volta che tornavo a casa mi allontanavo dal bullo, perché fisicamente non mi poteva seguire dentro casa mia. Adesso purtroppo con il discorso dei telefonini, attraverso social, attraverso piattaforme varie, è chiaro che il bullo o i bulli ti possono inseguire anche dentro casa tua, nella tua stanzetta, e questo diventa naturalmente più preoccupante, perché tu del bullo non te ne liberi mai. Poi la differenza, il bullismo è sempre esistito, sì, questo sì, è sempre esistito, è sempre, diciamo, ne abbiamo sofferto in tanti, soltanto che oggi io credo, in base a quello naturalmente che vedo, sono diventati un po' più cattivi.
3: Abbiamo peggiorato la situazione, giusto?
4: La situazione non solo è peggiorata, ma io la vedo peggiorare veramente di anno in anno.
2: Mamma mia, è grave ragazzi, è grave. Meno male che, mi viene da dire, esistono persone come Fabio che comunque portano avanti questo progetto antibullismo e che comunque ne parlano. A me viene in mente il caso più, uno dei casi che ci è capitato ultimamente a me, Eleonora e Marianna, di Paolo Mendico, che insomma ha fatto una fine terribile, questo ragazzino, e neanche la scuola stessa comunque è intervenuta pur sapendo. Tu Fabio, che giri e comunque stai in questa realtà, cosa pensi di fatti di cronaca di questo tipo? Come possiamo noi fare in modo nel nostro piccolo che non accada più? Cioè c'è un modo?
4: In modo, io ho detto, le soluzioni non sono, diciamo, così difficili da prendere. Una soluzione è quella, io dico sempre a tutti i ragazzi, anche i bambini, perché io vado dalla seconda elementare fino al quinto superiore, quindi incontro veramente tutte le fasce d'età, dico ai ragazzi, mi raccomando ragazzi, non rimanete mai in silenzio, quando si torna a casa bisogna raccontare ai propri genitori, perché purtroppo si spaventano dei bulli o delle bulle, perché poi ci sono anche le bulle, le ragazzine pure sono anche loro molto attive da questo punto di vista, quindi
3: è uguale.
4: Sì, sono uguali da questo punto di vista, sì, si spaventano delle minacce e tornando a casa non raccontano. Io dico sempre, se volete liberarvi dal bullismo e soprattutto in quel caso anche aiutare il bullo, la bulla a non commettere atti più gravi, raccontate sempre tutto, perché così i genitori possono intervenire. Se è una cosa invece urgente, raccontatela immediatamente alle maestre, ai professori, non tenete nulla dentro. Mentre cosa dico ai genitori? Genitori, dico questo, purtroppo molti genitori, per me forse la maggior parte, dei genitori non fanno più genitori, non danno più regole ai figli, non insegnano il rispetto, non insegnano l'educazione. Se incomincia a mancare tutto questo è chiaro che diventa un problema, e vai a vedere che proprio ieri è uscito un articolo di, mi pare, Bologna, credo, di una bambina di 6 anni picchiata al parco da altri bambini più o meno coetanei. E questo sinceramente mi fa paura, perché l'età diventa sempre più bassa. Noi siamo abituati a pensare ai ragazzi della scuola superiore, per dire, alle medie, e no, purtroppo l'età si abbassa sempre di più.
2: È vero,
3: Fabio,
2: è vero.
3: Tu hai detto, scusatemi, Fabio, tu hai detto che dovrebbero dire alle maestre o ai professori, a chi è che sta nella scuola, ma se proprio noi, mamme o padri, se succede qualcosa, si va a denunciare una professoressa o una maestra, inutilmente, ecco perché dico io, ma era meglio prima o ora? Sì, prima era il bullismo, però ci stavano anche le ciabatte dalla parte dei genitori, giusto?
4: Scusa, ma hai ragione, era meglio prima, perché prima i genitori insegnavano regole, rispetto, educazione, tutto. Oggi, ripeto, molti genitori non insegnano questo, quindi i figli sono
3: stato, giusto?
4: Sì, crescono più che altro vedendo persone che in realtà le prendono come punti di riferimento, quando in realtà invece dovrebbe essere perfettamente il contrario. Poi sinceramente anche attraverso i social, e questo lo vedete tranquillamente anche voi, sfogliando anche e soprattutto video eccetera, si vedono troppi video di violenza, e questa è un'altra cosa che non va bene, perché i bambini, come sapete benissimo, gli danno il telefonino e loro sanno smanettare anche a 4 anni, a 3 anni sanno già smanettare. Pensiamo già a bambini 6-7 anni, e se pensate che io già bambini di 8 anni, quindi terza elementare, io li trovo, trovo alcuni che hanno già i social con qualche centinaio di follower, questo è un disastro da questo punto di vista. E quando tu chiedi a questi ragazzini, a questi bambini anzi, che 8 anni, 9 anni, chiedi, ma come hai fatto ad aprirti i social? Allora c'è chi dice no, ho falsificato la data di nascita, e c'è chi dice no, mi ha aiutato mio papà o mia madre e ho sono agganciato all'account loro. Ecco, questo è qualcosa che non va assolutamente bene.
2: Ovvio, sono dei piccoli hacker ormai. Piccoli hacker.
1: Ci sono anche tanti video, per esempio su TikTok, che le famiglie espongono molti bambini a diventare un po' dei primi personaggi.
2: Vero.
1: Ecco, ma la legge tutela chi fa del bullismo oppure ancora indietro?
4: No, no, ci sono tante.
1: Bene, non fa il bullismo, chi subisce il bullismo?
4: Sì, oggi è diventato tutto più grave da questo punto di vista. Le leggi ci sono, e ci sono anche tante denunce, ci sono anche tante denunce di revenge porn, eccetera. Quindi calcolate che da questo punto di vista tutto si è inasprito. Però io dico poveri ragazzi e povere famiglie, perché naturalmente facendo delle cavolate che a volte non ci pensano neanche, perché non sanno le conseguenze, perché nessuno gliele ha dette. Quando facciamo noi gli incontri li elenchiamo le conseguenze che ci sono, se nessuno gliele dice, perché a volte ci sono genitori, ma questo forse lo avrete anche tra i vostri amici, che non sai che smanettano più di tanto, non hanno neanche molte volte il tempo per smanettare eccetera, quindi non conoscono realmente quello che accade dietro quel social o ciò che accade dietro un telefonino. Ecco perché noi siamo, come associazione, abbiamo deciso sempre di fare gli incontri la mattina con i ragazzi a scuola, il pomeriggio con i loro genitori e docenti, perché dobbiamo dobbiamo informare anche loro di tutto quello che c'è e delle conseguenze che si va incontro, perché bisogna far aprire gli occhi, bisogna parlarne di più, ma nelle scuole sinceramente ci dovrebbe essere almeno un'ora a settimana proprio sull'uso consapevole del telefonino, ma come lezione di educazione civica, cioè dovrebbe essere come lezione di educazione civica presente nelle scuole, perché altrimenti noi cresciamo una serie di ragazzi che smanettano e non sanno che cosa stanno combinando.
2: Certo, è come il discorso che facevo io giorni fa, ragazze, che dicevo, se proprio i vostri figli non li potete tagliare fuori da quello che è il mondo della nuova tecnologia, quindi telefonini e tutto, immergetevi con loro, dovete farlo, ci dovete riuscire, perché un attimo di tempo lo dovete avere, quando non ci riuscite toglietegli il telefonino e andate a vedere dove si immergono e cosa fanno. Questo è una di primo istinto, a me viene quello, se una cosa poi non va bene tu gliela togli. Anche noi dobbiamo diventare un po' più simili a loro, un po' più social, ma per tutelare. Dico solamente una cosa, anche la scuola dovrebbe fare un pochino di più la sua parte.
1: Dico una cosa, certo. È difficile anche per un insegnante, però, eh?
2: Ah, beh, perché certo.
1: Se tu riprendi un ragazzino,
2: naturale, appicchiano.
1: Oppure qualcosa, un ragazzino, sì. Sono i genitori che ci ribellano.
3: È quello che ho detto io prima. Succede qualcosa, denuncia. Invece prima era bello, la maestra ti prendeva la testa, sbatteva nel muro,
2: no.
3: E così imparavi. Certo, dai, ho imparato tante allora, cose con gli schiaffi in faccia.
4: Sì, togliendo che sono, diciamo, cose che alcuni di noi l'avranno vissute. Allora, non è il discorso della violenza, che certamente si usava in maniera forse anche esagerata prima. Allora, siamo passati dall'esagerato di usare violenza all'esagerato in realtà di lasciarli, di farli fare quello che vogliono. E io ripeto, i genitori non devono fare gli amici dei figli, devono fare i genitori, hanno un ruolo ben preciso, sì. Sono genitori che devono educare, proteggere i loro figli. Certo, sono d'accordo anche con quello che è stato detto prima, a scuola ad esempio, se una maestra, un insegnante chiamava un tuo genitore, quando tu uscivi da scuola ti inginocchiavi, dicevi ai tuoi genitori, mi raccomando, non raccontarlo a papà per dire, perché sì. Sapevi che c'erano delle conseguenze, però in qualsiasi caso quel timore, quella paura che avevi un po', ti dava la possibilità anche di non commettere una seconda volta qualcosa che non andava bene. Sì. Oggi ti chiamano a scuola e succede che a volte l'insegnante o i dirigenti vengono picchiati dai genitori perché
3: hanno sospeso alla mamma e alla maestra.
1: Hanno sospeso. Allora, ti faccio una domanda e poi ci lascio le mie colleghe. Tu come hai superato il bullismo? Come l'hai vissuto e quanto tempo hai durato nella tua vita?
4: Ma guarda, io l'ho superato, vabbè, in scuola superiore, diciamo, fortunatamente non ho subito bullismo, ma diciamo la mia apertura completa è stata quando poi sono entrato nel mondo dello spettacolo, sono entrato nel discorso anche, ho iniziato dopo il liceo, ho iniziato ad andare nei villaggi turistici e ad essere naturalmente un artista, a provare le mie cose, a condurre spettacoli, eccetera, eccetera, a lavorare in radio, quindi diciamo sono riuscito a farmi scivolare queste cose. E oggi però, come tutti coloro che hanno subito un bullismo serio, non il bullismo diciamo semplice, un bullismo un po' più serio, sono cose che in qualsiasi caso le ricorderai per tutta la vita, però ecco, una cosa è tenerle nel cassetto e utilizzarle per cercare di dare una mano a qualcun altro, secondo me è quello che io spingo molte volte tante vittime a fare proprio questo, cioè essere loro promotori per poter dare la possibilità a chi è più debole incitarlo a parlare e non invece a rimanere in silenzio.
2: Certo, quello è molto importante, io lo condivido appieno, ci vuole una collaborazione generale qui, se no
4: mi piacerebbe portarvi in degli incontri, soprattutto quando poi si trovano io dico, a volte pensate, soltanto in un mese, nel mese di novembre, io lo tengo come mese, diciamo, punto di riferimento l'anno scorso, perché ogni mese più o meno ne trovo una, due di ragazzi e ragazze che si fanno l'autolesionismo. L'anno scorso, e solo in un mese di novembre, ne trovate sei, pensate, tutte di scuola media,
2: Madonna.
4: Una di terza media, quattro di seconda media e una di prima media. Se voi vedete i volti di queste erano tutte femminucce. I volti di queste ragazze, quella di prima media era una bambina, una bambolina, e vederla con tutti quei tagli sulle braccia per colpa del bullismo, guardate, vi posso dire che a me, con tutto ciò che dico sono abituato, ma tra parentesi abituato, qualche lacrima mi scende a volte anche diciamo vicino a questi ragazzi, e quando scende questa lacrima dico, ecco, questa è una lacrima, a loro spiego che non è vero naturalmente, dico questa è una lacrima di gioia, perché me l'hai raccontato e sono contento perché hai avuto fiducia a raccontarlo. Dentro naturalmente sono lacrime di sofferenza, perché sinceramente penso che come se fosse una mia figlia, per dire mio figlio, e vedere le braccine in quella maniera, sinceramente, sinceramente fa male. Per quello dico, veramente c'è da fare tanto, e ognuno di noi può fare qualcosa, sicuramente, ma a noi basta anche persone che ci mettono in contatto con le scuole, che lo propongono con le scuole, o che ci vogliono dare una mano in qualsiasi maniera. Nel senso, tutti realmente possono fare qualcosa per poter aiutare questi ragazzi. Mi piacerebbe un giorno, se sto in zone, nelle vostre zone, invitarvi proprio a vedere. Invitarvi a...
1: Ma scusa, Fabio, una domanda, dicevo un po' a proposito, ma tu di chi zona sei?
4: No, io vado in tutta Italia, in questo momento vabbè sono in Puglia.
1: No, ma tu, ecco, perché anche la nostra Marianna è della Puglia, per quello vi volevo dire.
4: Sì, io sono in Puglia, però ovvio viaggio in tutta Italia, cioè non c'è una regione dove non possiamo andare.
3: No, hai fatto una domanda, di dove siete? O noi siamo dal nord a sud.
2: Sì, ecco. Sì, noi siamo Milano, Puglia, Torino. Tu sei di Brindisi, come la mia mamma, vero? Sei brindisino?
4: Sono nato a Brindisi.
2: Grande Brindisi.
4: Sono da Brindisi, vivo a Bari, l'associazione ha sede in Veneto, insomma, e abbiamo
3: un
4: direttivo
3: che pure tu da nord a sud,
4: abbiamo un direttivo sparso in tutta Italia, realmente
2: bene bene. Ma siete però ramificati.
3: Vabbè, un uccellino mi ha detto di un premio, ce lo vuoi raccontare?
4: Ma diciamo di premi ne ho ricevuti tanti, metto uno al primo posto, gli altri tutti al secondo, tutti insieme, però metto uno al primo posto perché io ho scritto anche un libro insieme a Vittorio Graziosi che si chiama Sotto il segno della bilancia, ed è un libro che mi ha regalato, ho vinto 5 premi letterari, va bene, però mi ha regalato un premio abbastanza unico perché sono stato nominato Cavaliere della Pace ad Assisi grazie anche agli obiettivi del libro, che è un libro poi sociale tra cui parla anche di storie di bullismo, quindi quello è stato uno delle cose veramente emozionanti, perché essere nominato Cavaliere della Pace ad Assisi con tutta una cerimonia che hanno fatto pure presso il comune è stato veramente molto molto bello.
2: Che meraviglia, che meraviglia, e che riconoscimenti importanti, vuol dire che state facendo delle buone cose, quindi ottimo. Tu hai una carriera enorme alle spalle e che tu abbia

0: ma soffrendo seriamente, è chiaro, quella è la carica. L'altra carica è quando finisci gli incontri e ci sono a volte bambini o ragazzi che ti vengono ad abbracciare per quello che hanno sentito, per quello e per le emozioni che hanno vissuto. Una delle cose belle pure che mi è successo è proprio un ragazzino di seconda media che era su sedia a rotelle con una malattia un po' particolare. A fine incontro è venuto con la sua insegnante di sostegno e mi dice: l'insegnante Francesco ti vuole abbracciare. Io cerco, mi abbasso verso di lui per abbracciare. No, vuole alzarsi in piedi per qualche secondo. L'ha aiutato lei, però per qualche secondo niente, si è aggrappato a me e mi ha abbracciato. Beh, io quando sono uscito dalla scuola ho pianto per 10 minuti sono emozioni indescrivibili, guardate,
1: Allora, siccome il tempo stringe, noi ci ringraziamo sempre, io sempre, sempre molto piacere di parlare con te di quello che fai. Possiamo ricordare adesso che iniziano le scuole, magari se c'è già qualche cosa organizzata, dove possono seguirti?
0: Ma quello lo possono fare attraverso i nostri social, che sia il mio social personale, io pubblico tutto, dove vado, cosa facciamo, e sia attraverso quello dell'associazione che si chiama Bullismo No Grazie, l'associazione, quindi sia Facebook, Instagram, vabbè, togliendo TikTok, Facebook, Instagram, possono tranquillamente LinkedIn, possono seguire tutte le cose, tutti i progetti, tutto quello che noi facciamo e anche dove saremo, insomma, in maniera abbastanza breve. Beh, novembre ci sono una serie di, a ottobre ci sono una serie di cose, novembre pure, stanno adesso incominciando i dirigenti e il referente di bullismo a contattarci per bloccare le date, quindi settembre è il mese, diciamo, che incomincia la programmazione, perché abbiamo finito l'estate con il progetto Il Bullismo Non Va in Vacanza, perché siamo l'unica associazione in Italia che va in strutture turistiche a parlare di questo argomento durante l'estate, perché trova i genitori e i figli nei villaggi turistici, e questo grazie a un tour operator che ci segue e collabora con noi da 5 anni, che si chiama Fruit Village. Andiamo nei villaggi turistici a fare questi eventi, perché il bullismo non va in vacanza, e quindi non è perché le scuole sono chiuse finisce il bullismo o il cyberbullismo, no, continua in altri luoghi, e allora noi cerchiamo di fare questo per preparare i ragazzi e i genitori ad affrontare meglio un anno scolastico.
2: Bravissimi.
1: Ah, c'è da dire che quest'anno, insomma, il caldo ha fatto la sua parte, per cui è stata un'estate molto calorosa e difficile da affrontare, penso, no?
0: Ti posso dire che qui sta ancora caldo.
2: Anche qua.
0: Ma ancora caldo.
1: Sì. Esatto. Senti, allora noi ti ringraziamo veramente perché per quello che fai, per tutti i ragazzi che incontri, che noi salutiamo, e infatti diciamo tutti in coro no al bullismo.
2: Certo.
1: Ti ringraziamo per come lo fai, perché tante volte anche fare le cose, c'è anche il modo, no? Uno ci trova e purtroppo non ce la fa, invece sono 5 anni di questa grandissima iniziativa, per cui io ti ringrazio e ti saluto anche Marianna e Jessie, e grazie di cuore.
0: Ciao. Siete tutte a Milano o siete in sparse?
2: Non siamo sparse, come lo Spirito Santo.
3: Allora, io ti ho detto, siamo da nord a sud, io sto in Puglia, Torino, Milano.
2: Ecco.
0: Ah, bene. Ah, calcolate che sono tutte zone che io incontro, quindi se poi ci scambiamo naturalmente l'amicizia sarà più facile anche
2: incontrare. Io l'ho già fatto.
0: Benissimo. Allora, intanto
1: grazie.
0: No, grazie a voi, perché naturalmente la sensibilità che avete è notevole, quindi date spazio anche ad argomenti che possono essere, diciamo, per alcuni forse presi sotto gamba, però può servire a tanta gente, ma anche soltanto se uno ascoltatore prendesse in considerazione di parlare e di dialogare, parlo i ragazzi con i genitori con i ragazzi, abbiamo già vinto.
2: Vero?
1: Esatto.
2: Facciamolo
1: tutti. Posso dire che tra gli artisti, che meno male quando poi finiscono una cosa e ne sono un'altra, non sanno mai come fare o dire tu hai scelto un'iniziativa importantissima, ti faccio i miei complimenti, perché insomma hai scelto, perché questa è una professione, insomma, c'è anima e corpo in tutto quello che fai. È una scelta grandiosa e grazie ancora.
0: Grazie
1: ciao
0: a te,
1: Mariana,
0: grazie.
1: Ciao Devi, ciao. Ciao.

0: ciao Fabio.
1: Andiamo in musica, mettiamo una canzone di Angelo Famao che ci piace tanto e piace tanto alla nostra Marianna. Marianna,
2: potrebbe fare anche l'introduzione.
1: Senti Marianna, ma tu ce ne canti un pezzettino? Adesso mi manda al diavolo.
2: Tu con la gonna corta mi fai girare la testa.
1: Sì, wow, bravissima.
2: Grazie Fabi Denunzio.
1: Grazie.
2: Ciao Marianna, ciao Desi, alla prossima puntata e buon ascolto con la Terra Famao. Ciao.
1: Bacione. Ciao ragazzi.

0: You are listening to The Patty and Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. La settimana scorsa vi ho preparato una trasmissione funky groove anni 70. Questa sera invece vi farò ascoltare tutte nuove canzoni o comunque di questi ultimi anni. Trasmissione che ho intitolato New Funk, New Soul and R&B. Si chiama Derrick Martin, ma è conosciuto come D-Mar. È un batterista, un produttore, scrive lui stesso i testi delle proprie canzoni e naviga tra il soul, il funky e l'hip hop. Lo ascoltiamo con New Funk, una sua hit del 2021.

Rob The Chemist è il nome del prossimo artista, produttore, cantante e rapper specializzato nell'house music e nell'R&B. Wedding Cake è il singolo uscito a febbraio 2026 che io dedico a tutte le coppie che si sono appena sposate e a tutti coloro che stanno per fare. How you doing tonight? Right on. Now, we're here for a celebration of love. So what I need you to do is look at your loved one.

Si parla tanto dell'intelligenza artificiale, ormai è ovunque e tutti la usano, comunque si avvalgono dell'aiuto. Kaya Roo è un artista musicale virtuale che propone canzoni di genere soul e neo soul. Il progetto rappresenta una fusione tra lo storytelling umano e l'intelligenza artificiale, appunto, o tecnologie avanzate. Ascoltiamo Can You See?

Ibis Marquez è un DJ, un produttore musicale e un artista capace di remixare musica deep, melodica e soulful house in combinazioni di caldo groove, di ritmi ipnotici, di trame emotive, in una fusione di influenze elettroniche classiche con produzioni moderne. Lost in Loop è uscito a maggio 2026.

po' veniva da fare uns dai. Il prossimo gruppo è in realtà una band formata da tre musicisti, una band che oserei definire più rumorosa, più funky e più audace di sempre. Si chiamano The Next Movement e li ascoltiamo con Never Coming Down, uscita nel 2000.

c'è del rock in questo funk. Il prossimo gruppo musicale è in attività dal 1997 e un mese fa circa hanno pubblicato un singolo a mio parere bellissimo che potrei sicuramente utilizzare anche prossimamente come mia sigla del programma. Si chiama Break It Through e loro si chiamano The Soul Invaders.

altra new entry qui alla Pat & Co, Kesha Blair con Truth Always Shows Its Face, uscita lo scorso luglio 2026.

Il prossimo artista si chiama Raymond Tyrd, è un compositore, un produttore, un veterano dell'esercito, ma anche un marito e un padre. Ama l'R&B e il soul e lo ascoltiamo con What?

Era Slick Krugers, un musicista che nel 2025 ha pubblicato un album pazzesco che si chiama The Traveling Alchemist e dal quale, credetemi, ho fatto veramente fatica a scegliere un solo brano perché erano diversi quelli che mi piacevano, ma magari nelle prossime settimane lo ripropongo. Ho però optato per questa Echoes of Velo. Il prossimo invece è un cantautore, un musicista e un produttore DJ di Londra. Unisce sonorità soul, jazz, lo-fi e ritmi afro. Pronti ad un momento profondo, rilassato e di solo ascolto? Lui si chiama Denkwa Music, Just Let Me Breathe, la song.

La trasmissione di questa sera è molto diversa dalla scorsa, parecchio ballereccia. Diciamo questa è più d'ascolto, come la prossima bellissima canzone di Ella May, che si chiama Mighty Just. Lei è una cantautrice britannica giovanissima che ha raggiunto il successo internazionale grazie al singolo Boot Up, vincitore del Grammy Award alla miglior canzone R&B nel 2019. Ma ora ascoltiamo Mighty Just, uscito invece 7 mesi fa circa.

L'ultima light era Miles Sanko e adesso un pezzo del vecchio soul, perché io di questo brano ho sempre postato la versione quella moderna, quella remixata da Louis Vega, ma l'originale, quella di Roy Ayers, ragazzi, non c'è trippa per gatti. You came into my life. Shine on through.

È vero che questa trasmissione è tutto neo soul, ma io volevo metterci il vecchio soul e quindi grande Roy Ayers. Chenadier torna sulla scena musicale dopo una pausa di 2 anni con il nuovo singolo che si chiama Wonder e parla del tentativo di capire perché qualcuno possa comportarsi in un certo modo pur sostenendo di amarti.

l'orecchio più raffinato avrà riconosciuto sicuramente la tromba di Miles Davis, che era assieme a Led Easy in Rebel Band of Life. E adesso chiudo la scaletta di questa sera con un pezzo da Saudade do Brasil, perché era da un po' che non ne portavo una in selezione e stasera mi va così. Loro sono Sonic ID e Aurora Azul con Pertenezco a chi? E vai col bossa nova.

Ma com'era questo pezzo meraviglioso? Ah, ci siamo proprio rilassati questa sera, dai. Ho messo un po' di tutto, siate bravi con me e clementi, perché mi piace cambiare, non mi piace sempre mettere sempre le stesse cose. Rimangono comunque nel mio genere musicale. Io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana, sempre qui e sempre al solito orario. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?

Johnny, la gente está muy loca.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui, su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. E intanto vi fotografo a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno, una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, se no il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione, un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello è che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date, l'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi, per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche e la voce di Billy Ocean.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti? Avete trovato il ristorante? Il centro benessere? Il buffet? La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già le 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

0: E poi l'acqua?
1: L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua o in poppa bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo. Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable, James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

0: Bengals.
1: Walk like an Egyptian.
0: Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso arancione sull'acqua. Questo prima dello spritz. Poi vi accaparrate lo spritz e provate a fare il selfie romantico di coppia, ma il vento trasforma i vostri capelli in quelli di Napo Orso Capo. Sembrate delle scope, praticamente. E mentre il sole scompare all'orizzonte, vi preparate psicologicamente per la cena. J-Lo, yeah,

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio e di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dai primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night DJ.

Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E si viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double and you don't. Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata. Job time. Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici. Questo In The Mix veniva usato spesso negli anni 80, nelle serate in discoteca. In The Mix, In The Mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give Me Some, Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa.